0: ti malvagia, vattene in sole in faccia, ad ogni conto io vo' finirla. Vespone, in questo punto, in questo istante, trovami una moglie e sia anche un'arpia. A suo dispetto io mi voglio accasare, così non dovrò stare a questa manigolda più soggetto.
1: Qui vi cade l'asino, accasatevi che fate ben l'approvo.
0: L'approvate? Manco mal, l'approvò.

0: di un altro diavolo più nero.
1: Lo conosco, quello che ti furbi ladri, ma...
2: Sună duetul Serpina Huberto, Lo conosco, din actul întâi.